siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da imeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Addio a Peppino Di Capri, morto questa mattina a 86 anni dopo una lunga malattia. L'artista si è spento nella sua amata isola. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di grandi successi, da Champagne a Roberta, da Luna Caprese a Saint-Tropez Twist. Napoli piange la sua scomparsa, ha scritto su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. 35 milioni di dischi venduti, 15 volte a Sanremo, 2 le vittorie nel 73 e nel 76. Peppino Di Capri lascia i figli Igor, avuto dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi. I funerali domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran se tenterà di assassinarlo. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua, accusa il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è arrivato in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Nella prima gara dei quarti, stasera alle 23 italiane, si affrontano l'Inghilterra e la Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Già definita la semifinale Spagna-Francia. Ed è tutto, a più tardi.
2: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, e il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentornati all'ascolto. Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, è la grande mostra al Parco Archeologico del Colosseo che fino al 18 ottobre racconta il legame profondo tra la leggendaria città turca di Troia, la Ilio letteraria, e Roma. Una mostra che intende dare concretezza storica al mito della nascita di Roma dall'eroe troiano Enea, attraverso gli oltre 300 reperti, 200 dei quali provenienti dalla Turchia e alcuni mai visti in Italia. È possibile conoscere il sito archeologico dell'antica Ilio, ripercorrere le vicende della guerra di Troia e il viaggio di Enea fino alla fondazione di Roma. Abbiamo incontrato il professor Rustam Aslam, direttore degli scavi di Troia.
3: Troia, Roma, Sagis.
4: La mostra sì è molto importante proprio perché dimostra che Troia non solo è una città realmente esistita e quindi un sito archeologico, ma anche una tappa fondamentale nel mito della fondazione di Roma, che quindi unisce le due città, Troia e Roma, con un legame culturale che risale a millenni di anni fa. Quindi da questo punto di vista il significato è profondo e molto importante.
2: Quali sono i pezzi più importanti esposti in questa mostra?
4: Posso appunto elencare il Trattato di Alessandro, che è una dimostrazione dell'esistenza reale, quindi fattiva, della città di Troia nel bronzo tardo. Possiamo nominare il sarcofago, che racconta con dei episodi in rilievo il mito, la storia legata ad Enea. E ci sono anche diversi reperti da Tuscia che appunto risalgono sempre al bronzo tardo, quindi queste sono forse quelle che mi tengo di, insomma, mi riservo di segnalarvi. Però ogni opera che abbiamo mostrato qua è veramente di carattere unico e io ritengo che sia molto difficile che un'altra volta insieme a tutte queste opere vengano esposte con questa varietà, con appunto quest'unione.
2: Lei ha detto che questa è la mostra più importante e grande mai realizzata al mondo su Troia. È davvero un legame profondo con Roma.
4: Sì, appunto, il legame non si limita soltanto al viaggio di Enea da Troia a Roma, con poi il mito della fondazione di Roma, ma i rapporti tra la Turchia, l'Italia e Roma continuano ancora, e anche dopo quel periodo antico abbiamo avuto il Medioevo, la continuazione dei rapporti, come anche il Rinascimento, e una delle manifestazioni più grandi che questo rapporto continua ancora è proprio questa mostra.
2: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti all'ascolto.
5: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da imeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. L'Italia resta nella mossa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì. La finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
2: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I tre leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham, che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso. Come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio, Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia. E a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
3: L'anticiclone africano torna a rafforzarsi dopo il lieve cedimento sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante da nord a sud, con cielo anche pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per innocue velature sui settori nord-orientali del paese. Nel pomeriggio avremo più nubi al nord e su parte del centro, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80.

0: Anche ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano. Per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali. L'altra già delineata è tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini. Con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: grandi successi.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore...

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca crema in provincia di Cremona. Un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: in questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: E potevamo mancare, no? No che non potevamo mancare con il nostro consueto incontro con la musica di tanto tempo fa, qui da Radio 60 70 80, che come sapete è il punto di incontro di tutte queste traiettorie incredibili di tanti anni di musica che sono state tracciate anche attraverso le Hit Parade, anzi soprattutto attraverso le Hit Parade. Su questo canale voi potete ascoltare solamente grandi successi che possono essere riproposti anche in versione mixata, che sono dei momenti godibilissimi all'interno del nostro palinsesto che vi consento di sentire interi minuti di musica senza alcun tipo di interruzione. Bruno Righetti è con voi come sempre per condurre questo piccolo spazio e che contiene un paio di canzoni, ormai il format dovreste conoscerlo molto bene, e che ci danno un'idea di cosa accadeva nelle classifiche tanto tempo fa. Siamo nel 1971, un'estate importante perché c'è la consacrazione di un artista romano, risponde al nome di Lucio Battisti, così lo diciamo immediatamente, che riesce ad intercettare in maniera strepitosa i gusti musicali degli italiani. Una Hit Parade che aveva al suo interno, al quarto posto era Il Tempo delle More di Nino Reitano, al terzo una canzone che stiamo per ascoltare dal repertorio di Nina, sempre scritta da Lucio Battisti, dal duo Mogol Battisti, al secondo La Riva Bianca e La Riva Nera di Iva Zanetti. Quindi andiamo subito ad ascoltare il punto numero 3, una canzone bellissima, Amor Mio, Nina.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: La consacrazione della grandezza di Lucio Battisti arriva anche attraverso le canzoni affidate ad altri e dominano le classifiche per tutta l'estate con pezzi straordinari. La prima, dall'interpretazione di Mina, è arrivata con Amor Mio, e la seconda interpretazione invece è quella diretta dell'interessato, che insieme a Mogol scrive questo grande successo che per tutta l'estate rimane al primo posto in classifica da noi. Si tratta di Pensieri e Parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: Mamma mia, che grande qualità, che appuntamento splendido che abbiamo vissuto insieme al 1971. Grande musica qui da Radio 60 70 80 attraverso la Parade. Bruno Righetti vi saluta, ma solo per il momento, perché come sapete ci ritroviamo tra un'ora circa. Vi lascio insieme ad una riflessione di una grande poetessa americana, Pam Brown, che disse: spero tu abbia sempre spazio nella tua vita per un altro amico. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80, stiamo mixando 30 anni di successi.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È ancora il 1981, l'anno protagonista dell'appuntamento con le Hit Parade del passato, e qui in onda su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti tutti i giorni, lo sapete, no? Più volte ci ritroviamo durante la programmazione di questo magico canale, solo grandi successi e raccolti anche all'interno delle Hit Parade, per forza, perché è lì che arriva la sintesi della produzione di chi fa questo mestiere. Siamo nei primi giorni di luglio, è un'estate molto calda, quella che vede Enola Gay degli OMD al primo posto, che ascolteremo tra qualche istante, al secondo Amoureux Solitaire di Lio, e invece no, di Edoardo Bennato alla posizione numero 3, e Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri al quarto, seguita da Semplice di Gianni Togni. Viene pubblicato in quell'anno anche un disco che si intitola Buona Fortuna, un grande successo per una band storica che farà sentire la sua voce per tutti gli anni a venire. Si chiamano vi dice qualcosa? La canzone è Chi fermerà la musica.
0: C'era una volta Hit Parade.

grande successo, Chi fermerà la musica, un inno diventato poi una sorta di bandiera contro l'atteggiamento e agli ostacoli che alcune amministrazioni comunali frapponevano quando si trattava di organizzare i concerti nei vari paesi italiani. Primo posto in classifica però c'era un gruppo inglese, due ragazzi che erano sfegatati fans di Kraftwerk e New, musica elettronica, la interpretano molto bene, tant'è che sfornano questo disco che conquista mezza Europa, Enola Gay, Orchestral Manoeuvres in the Dark.

0: si archivia così anche il 1981. Noi ci sentiremo qui sugli stessi canali tra un'ora circa. Vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il link per raggiungere Radio 60 70 80 e, come spesso dico, non vi perderete più nemmeno una nota della nostra musica. E un ultimo momento di riflessione per pensare un po' alla serenità: la perfetta beatitudine cresce soltanto nel cuore reso tranquillo. Fidatevi, è un proverbio indù. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz, immediata alla replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Curiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
1: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Abbas Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud. E le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
3: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie, sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros, lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo. No? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
1: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È ancora il 1961, l'obiettivo del nostro appuntamento con le classifiche del passato. Bruno Righetti qui da Radio 60 70 80 vi dà il bentornati all'ascolto, voi che siete fedeli, presenti tutti i giorni a seguire i nostri programmi. 1961, estate, fa molto caldo. Al primo posto c'è Adriano Celentano con Stai lontana da me. Al secondo una canzone che ascolteremo fra qualche minuto, quindi Peppino Di Capri, che occupa sia la terza e la quarta, che la quarta posizione, scusate, con Daniela e Let's Twist Again. Mentre al punto numero 5 c'è un artista americano che si diverte moltissimo negli anni 60 anche dalle nostre parti e ci presenta questa canzone dal titolo Love Me Warm and Tender, Paul Anka.
2: C'era una volta

dagli Stati Uniti a Cuba e precisamente a Guantanamo, dove nascono questi tre fratelli, Rigal Rodriguez, che poi si trasferiscono a La Habana per cercare fortuna come cantanti e chitarristi, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale si spostano in Messico ed è lì che raggiungono l'apice del loro successo. Il disco che è più famoso in assoluto del loro repertorio arriva naturalmente anche nella nostra Hit Parade e il titolo è Quando Calienta il Sol.

0: Una canzone che più estiva non si può, no? Quando calienta il sol, Los Hermanos Rigal. Si chiude qui, soltanto per il momento però, l'appuntamento con le parade del passato. Come sempre ormai facciamo da qualche trasmissione a questa parte, vi lasciamo uno spunto per riflettere sulla felicità. Lo facciamo insieme a delle parole di un poeta inglese che risponde al nome di John Clare, un poeta che è vissuto tra la fine del Settecento e metà circa dell'Ottocento. Disse: ancora c'è gioia che non finirà, calma sospesa sulla superficie delle cose, quella dolce tranquillità e pace che il mattino sempre porta. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente

chiuso lo stretto di Hormuz, mentre Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca crema: in provincia di Cremona un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis: la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Tornano gli anni 70, protagonisti del nostro appuntamento qui su Radio 60 70 80. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti, che vi illustra l'Hit Parade che fu pubblicata nella prima settimana di luglio del 1972. Al comando Lucio Battisti con un suo grande classico, I Giardini di Marzo, quindi Gianni Nazzaro con Quanto è bella lei, e al terzo un cantautore americano, precisamente di New York, che ha scritto canzoni per Phil Spector e per i Monkees, ma il suo grande successo arriva con canzoni scritte da altri, almeno i primi due. Una di queste si intitola Without You e la andiamo ad ascoltare immediatamente, visto che era al terzo posto della nostra Hit Parade.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Harry Nilsson è un artista che fa parte dell'entourage dei Beatles, in particolar modo vicino a John Lennon, per il quale scrive una canzone, Old Dirt Road, che viene inclusa nell'album Walls and Bridges. Poi sempre lo stesso Nilsson chiede a John di produrre il suo album Pussycats, e insieme allo stesso partecipa come scrittore e come musicista nel disco Goodnight Vienna di Ringo Starr. Dagli Stati Uniti all'Italia, Dario Valdalbembo in quel tempo ha l'ispirazione per una canzone fenomenale, vorrebbe lasciarla al repertorio dei Camaleonti, ma la casa discografica si oppone e affida invece questo bellissimo pezzo ad un artista esordiente, ed è subito un gran botto prodromico di una carriera fulminante, quella di Mia Martini, e il disco è Piccolo Uomo.

0: E così archiviamo anche il 1972. In quell'estate, e vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, andare a cercare all'interno il link che vi consente di seguirci senza perdere nemmeno una nota della nostra grande musica. Come di consueto, in chiusura uno spunto di riflessione, e vi lascio una poesia taoista che servirà per meditare sulle cose della giornata. Chiudi gli occhi e vedrai con chiarezza. Smetti di ascoltare e sentirai la verità. Appuntamento qui tra un'ora.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, ma siccome ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran, l'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di aver attaccato una nave a Hormuz. Immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Curiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
2: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Bakhameneï in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca: a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
4: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
2: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: 1982, caldissimo mese di luglio, estate piena, cari ascoltatori di Radio 60-70-80, viene pubblicata una Hit Parade che vede come canzone regina Paradise di Phoebe Cates, quindi Paul McCartney con Stevie Wonder, magnifico pezzo Ebony and Ivory, quindi al terzo posto Just an Illusion degli Imagination, Bravi ragazzi di Miguel Bosé, cito anche al quinto Alice con la sua Messaggio. Ma scendendo un po' verso la posizione numero 8 troviamo un gruppo che ha veramente fatto il botto con questa canzone, portavoce del genere synth pop, dimenticarsi quindi di batterie e di chitarre, la loro musica arrivava tutta da un computer, sono degli ex programmatori che si cimentano nella musica e realizzano, dopo le prime loro esperienze, qualcosa di importante con la pubblicazione dell'album Dare, che finisce dritto anche nella nostra Hit Parade, oltre che ad essere al numero uno nella classifica americana. Human League, Don't You Want Me.
1: C'era una volta Hit Parade.

dominatori, dicevo poco fa, negli Stati Uniti, Human League con Don't You Want Me, ma seguiti subito al secondo posto da un grande successo di una band che nel 1982 sforna Total 4, una delle loro produzioni più fortunate, nella quale è inclusa una canzone che forse è tra le più famose del loro repertorio. Sono i Toto di Roxana.

0: grande successo dei Toto, presente nella Hit Parade americana alla posizione numero 2, in un videoclip dove c'era protagonista l'attrice Cynthia Rhodes, che è famosa anche per il film Flashdance e Dirty Dancing. A un certo punto compare anche Patrick Swayze, insomma un ricco cast per la realizzazione del videoclip di Roxanne. Si chiude qui per il momento l'appuntamento con le Hit Parade del passato, ci siamo lasciati alle spalle anche il 1982, e però anche in questa occasione, prima di lasciarci, un pensiero che possa farvi riflettere, ed è sempre dal repertorio della poetessa e scrittrice Pam Brown, e dice che se potessi donarti qualcosa ti darei la quiete al centro del tuo mondo, che rimanga stabile e tranquillo qualsiasi cosa accade. E questo spero che succeda un po' anche a tutti noi. A tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Anticiclone subtropicale, di nuovo ben saldo sull'Italia, clima rovente, specie sulla Sardegna, con punte di oltre 40 gradi. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solo la presenza di qualche nube in più al nord e su parte delle regioni centrali, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e qualche nube sparsa al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade, approda nuovamente negli anni 60. Siamo su Radio 60, 70, 80 e questo è l'appuntamento con il 1963. Lo conduce Bruno Righetti. I consueti 10 minuti che ormai avete capito bene di che cosa parlano. Ripeschiamo dal nostro grande repertorio di questi 30 anni le canzoni che hanno occupato le classifiche, quindi i successi commerciali sia italiani che internazionali. Oggi ci occupiamo di una classifica dei primi di luglio del 1963. Tutta a casa nostra, una classifica che aveva al suo interno Rita Pavone, grande dominatrice, con una canzone che ascolteremo tra qualche istante, quindi Adriano Celentano al punto numero 2 con Il Tangaccio, Nils Dacca al 3 con I Tuoi Capricci e quindi a seguire Adriano Celentano, Remo Germani, François Hardy, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo subito con il primo pezzo che è un classico, arrivava alla posizione numero 7 in quel periodo ed è stata la rappresentazione massima dell'estate questa di Edoardo Vianello, che sicuramente ricordate benissimo, Abbronzatissima.
2: C'era una volta

prima. Una magica intuizione quella di Edoardo Vianello, che lo accompagnerà nella sua carriera anche più in là, oltre quegli anni 60, dei quali è stata una delle, come dire, icone musicali. Abbronzatissima dalla classifica del 1963, che aveva al primo posto una dominatrice assoluta, una artista tra le più amate, una delle artiste italiane più conosciute nel mondo, Rita Pavone, Cuore.

0: ci chiude anche lo spazio sul 1963. Come sempre noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, cercate all'interno il link di Radio 60 70 80, così non perdete nemmeno una nota delle nostre magiche canzoni. In chiusura, un altro momento di riflessione, andiamo a recuperare una frase di una attivista comunista diventata poi spia per l'intelligence americana. Risponde al nome di Ruth Fischel, che scrisse: il miracolo arriva quieto nella mente che si ferma un istante e si fa silenziosa. A tra poco con un'altra edizione delle classifiche del passato.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentornati all'ascolto. Troia e Roma, miti, leggende e storie del Mediterraneo antico, è la grande mostra al Parco Archeologico del Colosseo che fino al 18 ottobre racconta il legame profondo tra la leggendaria città turca di Troia, la Ilio letteraria, e Roma. Una mostra che intende dare concretezza storica al mito della nascita di Roma dall'eroe troiano Enea, attraverso gli oltre 300 reperti, 200 dei quali provenienti dalla Turchia e alcuni mai visti in Italia. È possibile conoscere il sito archeologico dell'antica Ilio, ripercorrere le vicende della guerra di Troia e il viaggio di Enea fino alla fondazione di Roma. Abbiamo incontrato il professor Rustam Aslam, direttore degli scavi di Troia.
2: Troia, Roma, Sargis.
3: La mostra sì, è molto importante proprio perché dimostra che Troia non solo è una città realmente esistita e quindi un sito archeologico, ma anche una tappa fondamentale nel mito della fondazione di Roma, che quindi unisce le due città, Troia e Roma, con un legame culturale che risale a millenni di anni fa. Quindi da questo punto di vista il significato è profondo e molto importante.
1: Quali sono i pezzi più importanti esposti in questa mostra?
3: Posso appunto elencare il Trattato di Alexandro, che è una dimostrazione dell'esistenza reale, quindi fattiva, della città di Troia nel bronzo tardo. Possiamo nominare il sarcofago, che racconta con dei episodi in rilievo il mito, la storia legata ad Enea. E ci sono anche diversi reperti da Tuscia che appunto risalgono sempre al bronzo tardo, quindi queste sono forse quelle che mi tengo di, insomma, mi riservo di segnalarvi, però ogni opera che abbiamo mostrato qua è veramente di carattere unico e io ritengo che sia molto difficile che un'altra volta insieme a tutte queste opere vengano esposte con questa varietà, con appunto quest'unione.
1: Lei ha detto che questa è la mostra più importante e grande mai realizzata al mondo su Troia, è davvero un legame profondo con Roma.
3: Sì, appunto, il legame non si limita soltanto al viaggio di Enea da Troia a Roma, con poi il mito della fondazione di Roma, ma i rapporti tra la Turchia, l'Italia e Roma continuano ancora, e anche dopo quel periodo antico abbiamo avuto il Medioevo, la continuazione dei rapporti, come anche il Rinascimento, e una delle manifestazioni più grandi che questo rapporto continua ancora è proprio questa mostra.
1: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti all'ascolto.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Nelle prossime ore bel tempo ovunque, con cielo sostanzialmente sereno al centro-sud e poche nubi sparse al nord. Nella mattinata di domani non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Clima molto caldo e cielo limpido al centro-sud, salvo al nord sulla Toscana dove avremo qualche nube irregolare. Nel pomeriggio situazione invariata, possibile solamente qualche addensamento sulle Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Su Radio 60, 70,

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentornati all'ascolto. La Regione Umbria, con la splendida ciclovia del Lago Trasimeno, si è aggiudicata il Green Road Award 2026, l'Oscar italiano del cicloturismo ideato e organizzato da Ludovica Casellati, che ogni anno premia le ciclovie più belle e virtuose del nostro paese e promuove il turismo lento e una mobilità sostenibile. Al nostro microfono Simona Meloni, assessore al turismo della Regione Umbria.
2: La giuria ha voluto premiare questa ciclovia che ha questo valore dell'accessibilità, questo valore del mettere insieme tutti i tipi e tutte le esigenze e i bisogni delle persone. Questa è una ciclovia che lavora da anni sull'accessibilità, non a caso c'è un progetto che si chiama Trasimeno per tutti. È una ciclovia che si presta alle famiglie, ai bambini, agli anziani, a tutti i tipi di mobilità, e quindi questo fa, non esclude nessuno, e nella non esclusione c'è anche la bellezza di ritrovarsi in un perimetro che costeggia il Lago Trasimeno, ma che poi attraversa anche i borghi, i paesi, e ha davvero la possibilità di avere tanti aspetti culturali, un'enogastronomia di grande qualità, Isola Maggiore, Isola Polvese, che sono due perle dell'Umbria, non solo del Trasimeno, e questo ci qualifica perché il valore che noi stiamo dando al turismo lento è un valore che non è soltanto di questo pezzo di Umbria, ma che è un valore che l'attraversa tutta. Non a caso 7 milioni che noi abbiamo investito con il Fondo Nazionale del Turismo lo scorso anno e che mette Roma a terra con i progetti di completamento di alcune ciclovie che non sono del Trasimeno, ma per esempio anche del lago di Piediluco, che è un altro lago molto bello, molto importante, dove si premia insieme alla presenza dell'uomo anche la bellezza dell'ambiente, l'ecosistema e i paesaggi, e su questa possibilità di fermarsi, di andare un po' più lenti, di rigenerarsi, che è forse anche un po' la riscoperta di dove dovremmo andare anche come persone.
1: Ed è tutto per oggi, grazie all'assessore Meloni e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni.

0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
2: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: fighe del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Devo dire, anche se il mio è un parere poco obiettivo, che gli appuntamenti con le parade del passato mi piacciono davvero tutti, ma ce ne sono alcuni che spiccano per l'importanza delle canzoni che ci sono al loro interno. E sicuramente l'appuntamento con il 1973 che stiamo per mandare in onda è uno di questi davvero interessanti. Al primo posto ci sono i Camaleonti con Perché ti amo, quindi al secondo Elton John di Crocodile Rock in quella prima settimana di luglio, e poi al terzo una canzone di una artista che ha segnato gli anni 70, ma è stata poi grande protagonista arrivando intatta nella sua popolarità fino ai giorni nostri. Sto parlando di Patti Pravo. La RCA mette a disposizione le migliori tecnologie di arrangiamento e anche i suoi artisti giovani, artisti migliori, tra i quali Riccardo Cocciante, per questo disco che diventerà poi un successo da oltre 1 milione di copie e rimarrà in classifica al primo posto per molto tempo. Qui siamo nella fase prodromica. Estate del 1973, Patti Pravo, Pazza Idea.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Estate magica, quella del 1973, perché dopo Pazza idea con Patti Pravo arriva un altro 45 giri che ha fatto il botto. È scritto da Franco Califano per quanto riguarda il testo e Dario Baldambembo per la musica. La voce è quella di Mia Martini, è inutile dirlo, è il suo più grande successo, Minuetto.

0: Davvero un gran momento musicale per l'estate del 1973 per la nostra Hit Parade, un appuntamento che si chiude qui, ma soltanto per poco, perché noi ci ritroveremo fra un'ora sullo stesso canale, quello di Radio 60 70 80 per un'altra decade. Il solito pensiero per le nostre meditazioni che accompagna ormai da qualche giorno il nostro appuntamento, ed è un proverbio che son sicuro farà discutere. Dice: l'appagamento è la pietra filosofale che trasforma in oro tutto ciò che tocca. Con esso il povero diventa ricco e il ricco senza è povero.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: cervello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata dei

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Le classifiche del passato.
1: C'era una volta
0: Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 1983, tornano gli anni 80, protagonisti del nostro appuntamento su Radio 60 70 80. La voce, come di consueto, è quella di Bruno Righetti, che vi racconta di un'estate formidabile per il 1983, la prima settimana del mese di luglio. Al comando della nostra Hit Parade c'era Renato Zero con Spiagge, quindi Billie Jean di Michael Jackson aveva cominciato il suo tour anche da noi, era la posizione numero 2. Al terzo un pezzo che presenterà al mondo intero questo straordinario personaggio con la sua band, lo ascolteremo tra qualche istante. Quindi al quarto Robin Gibb con Juliet, la sua esperienza solista fuori dai Bee Gees. Quindi al quinto una grande, grandissima collaborazione tra Nile Rodgers e David Bowie, e la andiamo ad ascoltare immediatamente, era Let's Dance.
0: C'era una volta Hit Parade.

ancora straordinariamente attuale questo successo di David Bowie, ed è con grande piacere che andiamo a recuperare questa canzone, la prossima, che dicevamo prima era al terzo posto nella Hit Parade. Si rivelano al mondo con questa formazione, ma soprattutto con un frontman davvero sensazionale, Boy George, e il Culture Club, e la canzone in questione è Do You Really Wanna Hurt Me?

0: Beh, i Culture Club sono stati uno degli eventi più importanti musicalmente parlando degli anni Ottanta. Hanno davvero creato un solco con il loro arrivo e naturalmente sono arrivati anche nella nostra Hit Parade. Lasciamoci alle spalle anche il 1983. Noi, come di consueto, vi ringraziamo per la vostra attenzione e rinnoviamo il nostro appuntamento a tra un'ora circa qui su questo canale, su Radio 607080, per un altro blocco insieme. E come sempre ci lasciamo con una frase, questa volta di un antico filosofo greco, Epitteto, che disse: c'è un solo modo per arrivare alla felicità: smettere di preoccuparsi di ciò che va oltre il potere della nostra volontà.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: 60, 70, 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80, by Studio Più. Il prossimo, all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Siamo tornati negli anni 60 con le Hit Parade del passato e precisamente nell'estate del 1964. All'epoca al punto numero uno in classifica c'era un grande John Foster che ascolteremo tra qualche minuto, quindi alla posizione numero due Gianni Morandi, il suo grande successo In ginocchio da te, Adriano Celentano con Il problema più importante alla posizione numero tre e al quarto Richard Anthony, un abitué delle nostre Hit Parade all'epoca con Cin Cin. Ma scendendo leggermente nella nostra Hit Parade arriviamo al numero 8 e troviamo un altro frequentatore, diciamo non occasionale, delle nostre classifiche, un artista americano che conoscete già molto bene, è Neil Sedaka. Vi faccio tornare un po' indietro e vi faccio riascoltare La notte è fatta.

incastonata perfettamente nell'ambiente dell'epoca, in quell'estate degli anni, dei primi anni 60, ripeto 1964, e ovviamente presente in classifica, come la canzone che andiamo a ascoltare adesso, che è la regina del tempo, si chiama Amore Scusami, John Foster.

0: John Foster altro non era che lo pseudonimo di Paolo Occhipinti, giornalista e anche cantante, che si cimenta nei primi anni della sua carriera con pezzi americani e poi arriva alla produzione italiana, viene l'intuizione di questo bellissimo Amore Scusami che la fa da padrone per tutta l'estate del 1964. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con il parade di tanto tempo fa. Come al solito ci lasciamo con un momento di meditazione e lo facciamo insieme a un proverbio cinese che dice: non puoi evitare che gli uccelli dell'ansia e dell'affanno volino sopra la tua testa, ma puoi evitare che facciano il nido fra i tuoi capelli.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio

80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.